0: davanti al Golfo di Sorriente.
1: Do you remember the maestro Luciano Pavarotti?
0: Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.
1: If you don't, you're about to hear him.